Mi hai detto non ti amo più. Quella che cerco non sei tu. L'hai detto tanto per parlare. Ci godi un sacco farmi male.

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

quel ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita

Gave it a zoo. Seemed to say a cot cock room with the shop. A gene got what and said a foot in him. Marone come butto sta con male lì. Diavolo lui, oh, tiene la me. Per chi non so fa male, gli sta nasa a me. E si virta facendo su un guai e mo. Gli allo